passare, signora mia, sei bella roba mia. O giro samba e caiano, o trem sangue innamorato. Dispetemi, te la io sai, ma

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Cordoglio e commozione in Croazia per l'uccisione del 19enne maturando Luka Milovac di Drniš. A mezzogiorno i deputati di tutti i partiti si sono riuniti davanti al Parlamento accendendo 19 lumini e osservando 19 minuti di silenzio in memoria del giovane. Nel tardo pomeriggio si terranno i funerali, mentre familiari, amici e concittadini lo hanno ricordato anche in una commemorazione nella scuola che avrebbe dovuto frequentare fino alla maturità.
1: Il cinquantenne Christian Aleksić, arrestato ieri dopo un'intensa caccia all'uomo, è accusato di omicidio aggravato e rischia una pena fino a 40 anni di carcere, mentre per il possesso illegale di armi la pena prevista arriva fino a 3 anni di reclusione. Resta aperto ora il nodo delle responsabilità per la gestione di un soggetto con precedenti penali così gravi, motivo per il quale sul caso sono stati avviati controlli straordinari su procura e tribunale di Sebenico, mentre il governo valuta possibili interventi legislativi.
3: Cambiamo argomento. Sono in vigore da oggi i nuovi prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio in Croazia. La benzina resta stabile a 1,64 euro, mentre il gasolio scende a 1,66. In calo anche il gasolio agricolo e il GPL. Il governo ha inoltre prorogato la riduzione dell'accisa sul gasolio al minimo consentito dall'Unione Europea. Il nuovo tariffario rimarrà in vigore per le prossime 2 settimane.
1: Il piano nazionale per lo sviluppo dell'industria croata per il periodo 2027-2034 è tra i temi della riunione del Consiglio economico sociale in corso al Ministero dell'Economia. All'ordine del giorno anche la presentazione del rapporto sullo stato del dialogo sociale nel 2025 e la proposta del programma nazionale per la promozione della contrattazione collettiva.
3: Boris Vujčić, attuale governatore della Banca Nazionale Croata, dal 1 giugno assumerà l'incarico di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. Entrerà così ai vertici dell'istituzione monetaria dell'Eurozona come vice della presidente Christine Lagarde.
1: Il suo passaggio alla Banca Centrale Europea apre ora la questione della successione alla guida della Banca Centrale Croata. Tra i possibili candidati per ora figurano i nomi di Sandra Švaljeg, Michael Folland, Maro Jelenc e Bojan Fras. Ma al momento non ci sono decisioni ufficiali. La nomina sarà definita dal Parlamento su proposta del governo.
3: Il mercato immobiliare in Croazia continua a mostrare un forte squilibrio tra prezzi in crescita e un netto calo delle compravendite, con un meno 13,4% complessivo nell'ultimo anno e una contrazione particolarmente marcata nelle aree costiere, tra cui Quarnero e Istria, dove il volume degli affari è diminuito fino a circa un terzo. Il prezzo medio dei nuovi appartamenti ha raggiunto i 2.885 euro al metro quadrato.
1: Il rallentamento è legato soprattutto a valori considerati ormai elevati e alla scarsità di alloggi accessibili, con una riduzione anche degli acquirenti stranieri. Sullo sfondo si accende il confronto sul nuovo quadro normativo per gli agenti immobiliari, che punta a maggior trasparenza e regolamentazione del settore, ma che divide gli operatori. In discussione ci sono nuove regole su registri, responsabilità professionali e commissioni, composizioni contrapposte tra istituzioni e associazioni di categoria.
3: Ascoltiamo ora la parentesi delle notizie estere nel servizio a cura di Isabel Vidaic e Italo Banco.
4: Il presidente americano Donald Trump ha rinviato un possibile attacco contro l'Iran dopo pressioni diplomatiche da parte di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Trump parla di negoziati seri e di una concreta possibilità di accordo sul nucleare iraniano, ma avverte: se i colloqui fallissero, gli Stati Uniti sono pronti a un'azione militare su larga scala. Teheran invita Washington a non commettere errori strategici. Intanto crescono tensioni e prezzi del petrolio.
5: Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina 4 giorni dopo il viaggio di Trump. Al centro dell'incontro i rapporti strategici tra Mosca e Pechino, con particolare attenzione alla cooperazione energetica e al progetto del gasdotto Forza della Siberia 2.
4: Alle Maldive sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi dei sub-italiani dispersi da giovedì scorso, dopo essere stati individuati in una grotta sottomarina. Le operazioni si concentrano nel complesso di cavità sommerse dell'atollo di Vavu, a circa 60 metri di profondità, dove i soccorritori lavorano con estrema cautela per l'elevato rischio.
5: Secondo fonti locali, il recupero degli altri due corpi dovrebbe avvenire domani. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente.
2: Notizie locali.
3: A Rovigno si conclude oggi il vertice dei ministri dell'interno dei paesi del gruppo Med 9, organizzato nell'ambito della presidenza croata del formato mediterraneo dell'Unione Europea. Al centro dei lavori temi come le migrazioni, la protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea e la sicurezza del Mediterraneo.
1: All'incontro partecipano i rappresentanti dei 9 paesi mediterranei dell'Unione, insieme ai commissari europei Magnus Brunner e Dubravka Šuica. La giornata conclusiva è dedicata in particolare alla lotta al traffico di droga via mare e al contrasto della criminalità organizzata nel bacino mediterraneo.
3: A margine dei lavori, il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione della comunità nazionale italiana di Rovigno, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo. Secondo l'ambasciatore, il momento è stato pensato come una occasione di contatto diretto con la realtà della italianità locale.
1: Apprezzato anche l'intervento in lingua italiana del sindaco Emil Nimcevic all'apertura del vertice, considerato un segnale di attenzione al bilinguismo e alla presenza storica della comunità italiana. La vice sindaca Gianfranca Ashuran ha definito l'incontro un momento significativo per presentare Rovigno come esempio di tutela e valorizzazione della comunità nazionale italiana.
3: Sempre dalla nostra realtà, alla comunità degli italiani di Fiume si tiene oggi la conferenza Giacomo Casanova, influencer anti-litteram, a cura dello psicologo Nicola Puntin.
1: L'iniziativa, organizzata dal Comitato di Trieste, dal Comitato di Fiume e della Società Dante Alighieri, propone una rilettura della figura di Giacomo Casanova come precursore moderno della comunicazione e dell'influenza sociale. L'incontro è in programma alle 17 nella sala mostre di Palazzo Modello.
3: Passiamo alle altre notizie. L'Università di Fiume ospiterà la 16ª edizione dello Student Day Festival in programma dal 28 maggio al 3 giugno. L'evento si conferma uno degli appuntamenti centrali della vita studentesca e culturale della città.
1: Per questa edizione il festival si presenterà con un rinnovato logo, affiancando ai contenuti tradizionali anche alcune novità nel programma, pensate per arricchire ulteriormente l'offerta e coinvolgere un pubblico più ampio.
3: A Fiume si svolge oggi la giornata delle porte aperte della Scuola di Medicina nella sede di Via Cambieri all'interno del complesso dell'ospedale fiumano. L'iniziativa resta aperta fino alle ore 18.
1: L'evento è rivolto agli alunni delle classi ottave, insieme a genitori e insegnanti, che possono così conoscere da vicino l'organizzazione della scuola, i programmi formativi e le condizioni di studio nei moderni laboratori e nelle aule specializzate.
3: Per la cultura, sul palco del Teatro Zeitz di Fiume, sabato 23 maggio, andrà in scena in prima assoluta il balletto Il mondo di Frida, ispirato all'arte e alle lettere di una delle icone del XX secolo, Frida Kahlo.
1: Lo spettacolo è firmato dal coreografo brasiliano con indirizzo austriaco Reginaldo Oliveira, già autore di produzioni di successo a Salisburgo e Rio de Janeiro, ed è interpretato dal corpo di ballo del Teatro Fiumano. L'obiettivo è esplorare, attraverso il linguaggio della danza, la fascinazione per l'artista messicana, il cui immaginario è ormai diventato parte della cultura visiva globale e del design contemporaneo.
3: Per la cronaca nera, un motociclista è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella zona di Marinici, nel comprensorio di Fiume.
1: Lo scontro, che ha coinvolto un'auto e la moto, è avvenuto verso le 8:20 nei pressi di Viscovo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
2: Che tempo fa?
3: Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità moderata. Localmente sono possibili anche brevi piogge o rovesci, soprattutto nelle zone interne. Vento dai quadranti nord-occidentali da leggero a sostenuto. Massime per oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 23 gradi, con umidità relativa al 31% e condizioni di alta pressione atmosferica.
1: Domani ancora sole prevalente con nuvolosità variabile nel corso della giornata, possibili anche locali piogge o brevi rovesci, venti deboli o moderati di direzione variabile, mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa tra 20 e 25 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E terminiamo così il nostro odierno GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata insieme a Radio Fiume.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
0: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.